Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

0: pigeon knows.
1: How much life experience of real pain and heartache is necessary to be a genuine blues man? Or can you be a happy person and still call upon something that delivers the goods in blues?
2: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

in anticipo sul tuo stupore. Verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi dar retta un amore così lungo, tu non darglielo in fretta.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a madre.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere.

chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene

Ti ho vista ballare su un altare, maledire tutti quanti, tutti i santi.

Filo di fusione, musica per sognare. Questa è Yoake no Uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

0: confession.
1: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Mi dispiace. Di aver fatto quel commento lì sull'età. Lo so. Che non ti vuoi sposare. Qualora lo volessi, sappi che 36 anni sono.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds.

0: un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Male Vocals. Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo. Like a

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro, alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Rim In.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rimi In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma Cowboy Without a Clue. È un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave. Io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma. We'll be right back.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin-Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Marcus Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Ave a Little Faith. Sommyo.

Rock Wave. È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano Insomnia con un pezzo dal titolo Evil It Fate per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meyresson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era la 2B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966, erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in quest'estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Lover Fool. Il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Oberst, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo e bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis Front, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Vives Vrond con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

0: Wave.
1: Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live della sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

0: grandi applausi meritatissimi per Glen Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023, un artista che oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri, e sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto che uscirà un pochino più avanti fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora, London Plane, è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey, ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat, si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plane.
1: Leave in the morning with everything you want in a little black cage.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album, in particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York, da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma. Vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

fidarti dei fantasmi del Novecento. L'estate non tornerà più da queste parti. Con i più grandi mangiatori di hot dog di tutti i tempi, che sorridono sazi.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start. Radio Start.

Goal!

swift and all our lives burned.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start.
2: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
3: il programma

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco, Superanima,

carrozza del Senato si trascina coi ruffiani sulle lapidi lisciate dal baciamoci le mani. Il pudore delegato annusa l'aria soddisfatto,

prenditi l'amore che vuoi. Alla fame stan cucendo la ferita della bocca, la questione dritta in faccia, qui si guarda e non si tocca. Stanno attenti che l'orgoglio trovi posto in gradinata,

scostano le tende, ci rivelano feroci che il mafioso è il sottostante. Il padrone che li assolve, ha buon cuore per gli amici, compra bene e compra.

prenditi l'amore che vuoi. Se una volta i cavalieri li chiamarono collusi, sotto sotto ci trovammo a contemplarli da invidiosi. E a gennaio come ogni anno ci puliamo forte i denti per mangiarci quel che resta.

prenditi l'amore e non chiederlo più. Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Ora.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisi e questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Musica, personaggi e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it, potete ascoltarci ma soprattutto potete anche andare a guardarvi tutte le curiosità che riguardano la nostra web radio. A cominciare dai programmi, i protagonisti della radio, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricarvi.

Una menzione anche per i social, seguiteci anche da quelle parti, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, poi anche su Instagram e Twitter. Se non siete davanti al computer invece potete seguirci grazie all'applicazione gratuita TuneIn scaricabile sul vostro cellulare, in modo da poterci ascoltare anche in mobilità. E sulle trombe di Ebo Taylor, che apre come sigla il nostro spazio musicale del venerdì notte, vi auguro come sempre buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal, ad aprire Mr. Pat Thomas.

when ye name of hell. I suoni Ashanti che arrivano dal Ghana, The Golden Voice of Africa, ovvero Mr. Pat Thomas insieme alla Kwashi Bu Area Band. Un musicista che si è fatto le ossa suonando nelle numerosissime formazioni del maestro Ebo Taylor. Questo è un disco del 2019 che si chiama Obia.

suoni che si ricollegano al discorso Afrobeat. Un altro personaggio che arriva però dalla Nigeria è sicuramente Johnny Astrup, che ha cavalcato l'era Afrobeat negli anni 70, un tastierista e fondatore anche dei Mono Mono, una tra le numerose band di Lagos del dopo Fela Kuti. E noi ce l'ascoltiamo qui a Glocal Radio Start, Mr. Johnny Astrup.

la band togolese, l'orchestra Abbas de Bassari, ideata da Samarin Banza e Akadunia. Un disco questo ripubblicato nel 1980 in vinile dalla Polydor e riportato alla luce negli ultimi mesi, ridigitalizzato. Groove Funk Masterpiece. Una grande orchestra del passato qui a Glocal Radio Start. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it. Questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. E dall'afrobeat alla rumba congolese il salto è davvero inevitabile. Questo è un disco di un'orchestra che arriva da Dakar, ovvero l'orchestra Baobab, Tribute to Nduga Deng, pubblicato nel 2017. In un certo senso rumba congolese intesa come cultura Wolof e Son Pachanga, che arriva direttamente da Cuba. Ascoltiamo un estratto dell'orchestra Baobab qui a Glocal, che si chiama Natalia.

E questo era il Lingala Beat del trio Co-Co-Co a Ferrambongo, direttamente da Kinshasa, collettivo sperimentale. Con l'appoggio di produzione francese Guaca e Macara Bianco, un produttore che da anni si impegna alla ricerca di questi gruppi che cercano di mescolare la tradizione all'elettronica, e Kinshasa è proprio un centro nevralgico che in questi ultimi anni ha dato tantissimi spunti e soprattutto tanti gruppi che si sono avventurati in questo genere musicale molto accattivante.

E la musica di Clocal continua adesso con una vecchia conoscenza. Ci spostiamo nel Mali, nel Vassolu Sound. Tanti anni fa quest'artista ha cominciato un po' in sordina, regalandoci delle cose davvero incredibili. Poi dal Vassolu, dal Mali, si è trasferita in Francia e ha cominciato a produrre delle cose un po' più moderne. Ovviamente sto parlando di Oumou Sangaré, disco del 2017 registrato insieme al grande Tony Allen. Il disco si chiama Mogoya.

0: አንቺን ይወዳል የሰውየው ልጅ ተያንቺ ልጅ
1: Crossover micidiale di rock amarico, la voce di Aznayeh Gebres dagli You Can Dance, questa formazione francese dedita alla riscoperta della musica del Corno d'Africa. Yeketelale, un album davvero molto molto sfizioso che vi consiglio di ascoltare. Radio Start Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse al microfono. E così dalla musica del Corno d'Africa ci spostiamo dalle parti della Thailandia con il cosiddetto Thai Funk Beat, ovvero musica guitar pop influenzata dalla surf americana. Questo grazie all'etichetta olandese Guru Guru Brain, specializzata proprio in underground asiatico, e sono tante le pubblicazioni di questa etichetta negli ultimi tempi. Una delle ultime riguarda il gruppo Kana Berbud e noi ci ascoltiamo questa Starshine.

Musica che arriva dal deserto del Sahara, la saga della musica Tamashek, in precedenza gli Imaran, una formazione un po' più sul versante commerciale, in questo caso invece una vecchia conoscenza, ovvero Gumar Al-Mokhtar, ovvero Bombino, che in un certo senso hanno ripreso la cultura musicale di quei posti e l'hanno trasformata grazie anche all'abilità del suono della chitarra. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse in voce. Il nostro viaggio continua, adesso torniamo dalle parti del Corno d'Africa per ascoltarci un personaggio davvero molto eclettico. Si tratta di Isaac Banjiav, l'etichetta Taranga Beat, che in qualche modo ha ripreso, ha ridigitalizzato queste cassette degli anni Ottanta. Lui è un pianista che riesce a trasformare il sound amarico in suoni ipnotici e anche spaziali. E l'ascoltiamo con questo suo ultimo lavoro qui a Glocal.

Direttamente dall'Eritrea, Isaac Banjav e i suoi suoni particolarissimi in questo disco che abbiamo proposto qui come chiusura, direi, di questo spazio musicale. Prima di salutarvi vi ricordo un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it. Dateci uno sguardo perché ci sono tutte le cose interessanti che riguardano la nostra web radio. Una menzione anche per i nostri social: siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche su Twitter ed Instagram. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qui da Radio Start, Sound Like Freedom, dalle 21 alle 22 con Glocal. Vi lascio con un'ultima cosa, ci spostiamo nel nord estremo del Brasile, Siria Mestê Cupio e Seu Ritmo. Da parte di Andrea Dulisse è davvero tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio Start e alla prossima!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: fuck em.
1: Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Buonanotte, buona nottata, buona serata, perché siamo ancora nel pieno del venerdì notte, in attesa che decolli la notte, quella vera, quella della luna calante. Siamo in diretta sulle frequenze digitali on digital web, torniamo in voce, torniamo in diretta dagli studi di Radio Start, la vostra radio per voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, ogni venerdì notte l'esclusiva sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. Per voi in console, al microfono, nello studio, ai piatti, ai lettori CD, alla cuffia, all'antipop, al microfono, al mixer, mettetela un po' come vi pare, l'inossidabile Spartaco Superanima DJ e speaker, speaker e DJ, per il decollo fondamentale, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, della nuova puntata di Super Soul. La puntata nuova, questa di questa notte, Wagyu, udite udite, è la numero 390 390, 390esima puntata di Super Soul per voi, Marvin Gaye, The Marvelous, What's Going On, 1971, 21 maggio 71, Motown Records.

Venerdì 8 maggio 2026, siamo già al secondo venerdì del mese di maggio di questo anno, terzo millennio, anno domini, da calendario dopo Cristo, 2026. Noi ci siamo ancora una volta di più, e voi? Staremo insieme fino alle 2:15 del mattino per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo, perché tutte le puntate di Super Soul che beccate, che ascoltate in diretta il venerdì notte, dalle ore 22:45, chiaramente lo ricordiamo ancora una volta, l'orario è riferito al discorso dell'Unione Europea, vanno poi in replica, in registrata la domenica successiva, e quindi questa domenica, domenica 10 maggio, dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16, a ora di pranzo arriva inesorabile per voi la replica di Super Soul. Se l'avete persa la diretta del venerdì notte, state tranquilli, non vi preoccupate, la domenica ora di pranzo si pranza insieme ovunque voi vi troviate. Spartaco si siede a tavola con voi con la replica di Super Soul. E questa domenica, domenica 10 maggio, è la festa della mamma, per cui insomma una giornata davvero speciale, una domenica specialissima, sin da ora chiaramente auguri a tutte le mamme, quelle che fortunatamente sono ancora in vita, quelle che non ci sono più, ma insomma di che stiamo a parlare, Wagyu? La mamma. Auguri a tutte le mamme per questa domenica 10 maggio, anche e soprattutto per chi ascolterà la replica a ora di pranzo di questa nuova puntata di Super Soul. E allora, come andiamo? Come state? Ben ritrovati, ben risentiti ovunque voi vi troviate. Sin da ora, buon viaggio, boa vida, boa noite.

È un grande viaggio anche quello di questa notte, quello che ci accingiamo a vivere tutti quanti insieme. Allacciamo sin da ora le cinture perché tra un po' si parte, Wagyu, si salva, perché nu, nu semenu e nu salbem.

È importante ricordare le coordinate di della vostra radio, di Radio Start. Ci beccate chiaramente dalla rete, da internet, dall'indirizzo, dal sito all'indirizzo www.radiostart.it. L'invito è quello di andare ad aprire l'indirizzo in internet, perché come vi si apre l'home page, chiaramente trovate le info, le immagini sui programmi, sui programmisti. In una sola parola, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno. E credetemi, è un palinsesto molto variegato, molto ricco, molto interessante. Provare per credere, parola di Spartaco. Andate a curiosare, spargete il credo, spargete la voce. www.radiostart.it.

Non siamo presenti, è importante ricordarlo, non siamo presenti in modulazione di frequenza, in FM, siamo solo una web radio, ma insomma il futuro della radio è questo, Wagyu. Ci trovate quindi direttamente in rete, come già ricordato, siamo una web radio e chiaramente siamo presenti sui social, quelli che vanno per la maggiore, che obbligatoriamente dobbiamo ricordarvi, e quindi ci trovate su Facebook. Mi raccomando, Marcum Man Wagyu, i like per noi molto importanti come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti rispetto a quello che è poi l'impegno che ci mettiamo mettendoci la faccia, cercando di regalarvi il meglio di noi stessi, ma soprattutto le good vibes che solo una radio e anche la radio notturna riesce a trasmettere. Oltre che su Facebook, chiaramente ci trovate su X e poi ancora su Instagram. Ci potete ascoltare da vari applicativi, probabilmente i più utilizzati, i più gettonati per i vostri device, che sicuramente hanno i sistemi più diffusi iOS ed Android. Li ricordiamo, sono delle app, sono appunto dei sistemi TuneIn, TuneIn e poi ancora Radiogram. Who is willing to try to save a world? È questa che sta decollando, lo ricordo ancora una volta. È la puntata numero 390esima. 390esima puntata di Super Soul. Viaggiamo speditamente verso la 400esima, verso ancora la 500esima. Puntiamo la 1000, Wagyu. E come dice il nostro grande presidente e art director Francesco Bibone, che abbraccio e saluto, questo è parlare.

Anche questa notte tornerà la rubrica, nella rubrica Lo Spazio nello Spazio, Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale animalista, ambientale ambientalista, umano umanitario, sociale. Si parla di difesa del pianeta, di microclimi, di difesa dell'ambiente, della natura, di ecosistemi, di biodiversità, ma soprattutto di difesa del mondo animale, dei poveri animali troppo spesso bistrattati, maltrattati, trucidati, assassinati dall'uomo, che è il vero animale su questo pianeta. Perché è importante ricordare che siamo tutti ospiti, noi siamo solo ospiti.

Tempi cantava il grandissimo Marvin Gaye The Marvelous. Nel lontano 1971, quando la Motown Records, nel pieno del vigore artistico di quegli anni per quanto riguardava le produzioni della black music e dintorni, sfornava questo concept album da paura. What's Going On, 1971, era il 21 maggio, usciva un vinile con 9 tracce dove su tutte poi svolazza la magia vocale del reverendo, del The King, Marvin Gaye, The Marvelous.

4 minuti dopo le ore 23, solitamente salutiamo il grandissimo reverendo Marvin Gaye The Marvelous. Con quest'ultimo capolavoro, la settima traccia delle 9 di What's Going On. Il capolavoro è intitolato Right On. Un'attenzione particolare alla sezione ritmica. Sentite un po' che roba, le percussioni. Eccole! Eccote!

12 minuti dopo le ore 23. Si parte Wagyu, si decolla definitivamente, si salva. Buon viaggio, boa vida, boa noite.

E come venerdì scorso siamo voluti partire con questo grande omaggio ai grandiosi americani Talking Heads. Registrazioni live tra il 1980 e l'81, un biennio praticamente pazzesco, Wagyu, dall'album storico, ripubblicato poi nel 2004 dalla Sire Records. The name of this band is Talking Heads. Sleep in the daytime, if they want to. Ci siamo regalati già le perle, Psycho Killer, Warning Sign, Stay Hungry, questa è Cities. E poi in arrivo i Zimbra, good boys, some bad boys. Band fondamentale per la storia della musica mondiale, Wagyu.

fatto, pensate un po'. Per la prima volta nell'82, poi ristampato nel 2004 dalla Sire Records, ma anche dalla Rhino Records. The name of this band is Talking Heads, grandissima formazione straordinaria, fondamentale per il panorama della musica mondiale, wagyu. Grandiosi Talking Heads, Talking Heads is Imbra. È un grande viaggio anche quello di questa notte, ancora una volta e di più, buon viaggio, boa vida, boa noite.

In arrivo sul binario zero di Radio Start, Once in a Lifetime. Grandi capolavori della storia della musica, wagyu. L'inizio della New Wave, il periodo post-punk, 1980-81, Talking Heads dal vivo. Dall'album straordinario The Name of This Band is Talking Heads. Formazione fondamentale. Pazzesca! Guru Cuppi, pazzesco, Cuppi, pazzesco!

E ci siamo regalati la bellissima Houses in Motion, sempre live, sempre dal vivo, dai grandiosi Talking Heads, dall'album fondamentale contenente il doppio vinile contenente registrazioni tra il 1977 e il 1981, The Name of This Band is Talking Heads, pubblicato nel 1982 e poi ristampato nel 2004 dalla Sire Records assieme alla Rhino Records. Questa è Born Under Punches, The Heat Goes On, Talking Heads dal vivo Wagyu. Tra qualche minuto, pochissimi, daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 10 maggio, festa della mamma. Auguri a tutte le mamme del mondo!

grandi capolavori della storia della musica con i quali siamo entrati nel nuovo giorno, Wagyu, già da qualche minuto. Benvenuta, benvenuto, nuovo giorno, insomma, sabato 9 maggio 2026, una puntata di Super Soul che potrete riascoltare in replica, in registrata, questa domenica, domenica prossima, domenica 10 maggio, dalle ore 13 in poi. Domenica 10 maggio è la festa della mamma, Happy Mother's Day, tanti auguri a tutte le mamme del mondo. Crossed and Pineless, Talking Heads, live, dal vivo, 1980, Wagyu, per voi!

la bellissima Life During Wartime dei grandiosi Talking Heads dal vivo. In arrivo altri due capolavori con i quali li salutiamo: Take Me to the River e poi ancora The Great Curve. Quasi 17 minuti dopo la mezzanotte, in diretta sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. È la puntata numero 390 di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, Sounds Like Freedom. È lo Spartaco Superanima Show con Spartaco Superanima per voi in console, speaker e DJ, DJ e speaker. Il venerdì notte su Radio Start e Super Soul. Wagyu! Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite!

E come annunciato, salutiamo per questa notte i grandissimi Talking Heads con The Great Cure. Sempre live, the name of this band is Talking Heads, 1981. Che anni pazzeschi, irripetibili, wagyu. Talking Heads, grandiosi, grazie!

Praticamente 30 minuti dopo la mezzanotte, siamo entrati dunque nel nuovo giorno. Benvenuto ancora, sabato 9 maggio 2026, questa puntata di Super Soul. Come dicevamo anche in precedenza, andrà poi in replica questa domenica, domenica prossima, questa domenica, domenica 10 maggio, festa della mamma. Come tutte le domeniche, dalle 13 in poi c'è la replica di Super Soul. Questa è una domenica speciale, Happy Mother's Day, e noi ci ascoltiamo il nostro grande Germano D'Aurelio in arte Induccio, tutto nostro, tutto pescarese, dedicato a tutte le mamme del mondo per augurargli buonissima festa della mamma. Questa è Serenata a Mam, Nduccio.

d'assaig, l'instrumento e ruzza chi le sono nel viaggio.

0: se qualche notte mi viene in mente, devo gli fare una bella improvvisata. Dai a me mi apporta una serenata di sto trombone d'accompagnamento. Mi ride, ma le saccio, lo strumento è rozzo e chi le suona niente fiate. Ma zitta, che se coglie un momento, capace che l'accoglie una suonata. Quando lui cenate si risveglia, sentendomi suonare, forse può dire via da is, chi ne sta contente. Ma tu che me conosci, niente sveglia. Le sì, che ogni soffianne è un sospiro. Le sì, che ogni motivo è un lamento.
1: Io devo dormire, spassone! La gente dormono, silenzio!
2: La voce recitata era del grandissimo Elia Iezzi. La voce cantata, recitata, cantata, era quella di Germano D'Aurelio Onduccio, Serenata Mam. Esiste un volume, anzi un triplo volume di testi del grandissimo nostro poeta abruzzese Modesto Della Porta, che sono stati pubblicati in CD con la voce recitante appunto del grandissimo doppiatore, attore, doppiatore Elia Iezzi. Abbiamo ascoltato questo brano dal secondo volume intitolato Vui Pia la Moie, poesie di Modesto Della Porta, appunto parte seconda, raccontate da Elia Iezzi, con la partecipazione di Celeste Ciarelli e Christian Jansante, con la partecipazione straordinaria appunto di Induccio, e per la collana Storia, Costume e Poesia, volume 3. I testi di Modesto Della Porta, un gran bel volume, praticamente un libro CD pubblicato da Tabula Fati Edizioni. Abbiamo voluto omaggiare ulteriormente le mamme per la loro festa della mamma di questa domenica 10 maggio, quando andrà appunto in onda la replica di questa puntata di Super Soul. Li abbiamo voluto dedicare a tutte le mamme del mondo con i migliori auguri, con il cuore in assoluto, appunto, Serenata a Mamma.

Era il 1982 quando i grandiosi Polyrock pubblicavano il loro terza ed ultima produzione discografica come Extended Play Mini LP intitolato About the Fruited Plain, contenente 5 brani per la Vinyl PVC Record. E questo mini album pubblicato negli Stati Uniti nel 1982 chiudeva un po' quella che era la loro brevissima carriera musicale, attivi dal 1980. Non dimenticherò mai, come tanti di noi qui a Pescara, nel nostro Abruzzo, from Pescara, Pescara by Night, costa adriatica, ma soprattutto costa nostra, non dimenticheremo mai il loro meraviglioso concerto tenuto al Teatro Massimo di Pescara, organizzato dalla ACID organizzazione, dove c'era anche il, appunto, tra i fondatori il mio fratellone Peppe Di Santo. Insomma, un concerto memorabile, una band straordinaria newyorkese, come appunto i Talking Heads, americani anche loro. Ce li siamo regalati già con questi primi due brani intitolati Working on My Love e Call of the Wild. Questa è Chains of Iron. Polyrock su Radio Start.

sempre grandi vibrazioni. Wagyu! Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite! Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, il venerdì notte, Radio Start!

E salutiamo i grandiosi Polyrock con questo quinto ed ultimo brano del loro Extended Play mini album. Il brano intitolato Indian Song. È il mini album pubblicato nel 1982 dalla PVC Records. È intitolato Above the Fluted Plain. Questa è Indian Song. Loro sono i Polyrock grandiosi.

0: Oma, se qualche notte mi va in mente, ti voglio fare una bella improvvisata. Tajamini a portare una serenata di sto trombone d'accompagnamento. Non ride, ma le saccio. Lo strumento è rozzo e chi le suona non te fiate. Ma zitta, che se coi lo momento, capace che la cucchia una suonata. Quando lo vicinate si risveglia, sentendomi suonare forse può dire: via Thais, chi ne sta contento. Ma tu che mi conosci non ti svegli. Li sì che ogni soffiano è un sospiro, li sì che ogni motivo è un lamento.
1: Ed era di nuovo Serenata Mam con la straordinaria voce di Elia Iezzi, da su un testo del grandissimo nostro poeta tutto abruzzese Modesto Della Porta, per omaggiare ancora una volta e di più tutte le mamme. Viva le mamme, auguri a tutte le mamme del mondo per la loro festa di questa domenica, domenica 10 maggio 2026. Grazie ancora. Grazie a tutte le mamme.

E a livello di sonorità abbiamo voluto sicuramente cambiare stili, ma i BPM, il groove, sono sempre garantiti, Wagyu. E su queste grandi sonorità parte la breve rubrica, lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House, anche per questa notte. La prima notizia proviene dai nostri grandi amici della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, associazione della quale mi onoro di far parte da qualche decennio. Due giorni di festa per la natura, udite udite, festa delle oasi e riserve della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli. Questo sabato, sabato 9, domenica 10 maggio, venite a scoprire la bellezza della natura vicino casa vostra, tra meravigliose fioriture, voli in palude, canti degli uccelli. Vi aspettiamo per festeggiare tutti insieme le nostre oasi e le nostre riserve. Lungo i sentieri e i capanni realizzati per il bird watching potrete osservare tante specie di uccelli che vivono nelle zone umide, lungo le coste, in collina o nel bosco. Fenicotteri, aironi e rapaci, ma anche tanti passeriformi vi guideranno in un viaggio speciale alla scoperta della natura. Venite a visitare lo straordinario ambiente di una delle nostre oasi e riserve. Vi aspettano decine di eventi dedicati agli adulti ma anche ai bambini, mostre, spettacoli, workshop di fotografia naturalistica, Nordic walking, yoga, aperitivi e ancora racconti, giochi all'aperto e altre attività per i più piccoli. Le oasi e riserve della LIPU, meravigliosi scrigni di biodiversità. Sono ben 30 in tutta Italia, visitabili appunto nella giornata di oggi, sabato 9 maggio, e domani, domenica 10 maggio. Sono ben 30 le oasi e riserve LIPU, che sono praticamente aree sottratte alla speculazione, alla caccia, al degrado, protette e gestite in tutta Italia dall'associazione appunto Lega Italiana Protezione Uccelli, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e gli enti private. Pensate un po' che in queste 30 oasi sparse e riserve sparse in tutta Italia vengono ospitati oltre 5.000 specie animali e vegetali, tra cui 358 specie di uccelli, 51 di mammiferi e oltre 50 specie tra rettili e anfibi. Tra gli uccelli troviamo specie rare come il falco della regina Carloforte in Sardegna, il fenicottero a Ostia nel Lazio, a Soglitelle in Campania e a Saline di Priolo in Sicilia, e ancora la cicogna nera e il lanario presenti alla Gravina di Laterza in Puglia e la grande garzaia di Torrile vicino a Parma in Emilia-Romagna e al lago di Cibolla in Toscana. Oltre a conservare una straordinaria biodiversità, le oasi della LIPU, grazie, e anche le stesse riserve della LIPU, grazie all'impegno di volontari e operatori, permettono un controllo attivo del territorio e il coinvolgimento di tante persone, adulti ma anche bambini, nell'amore e nel rispetto della natura. Luoghi di benessere, pace e tranquillità rappresentano per tutti quanto di più straordinario la natura può regalarci e continua a regalarci, nonostante le nostre tante solite brutalità che continuano e proseguono verso appunto il maltrattamento da parte dell'uomo dell'ambiente, della natura, degli ecosistemi, della biodiversità, delle torture, degli omicidi animali. Insomma, questo sabato e questa domenica 9-10 maggio nelle 30 oasi della LIPU e riserve della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, c'è una grande festa. Andate a visitare l'oasi o la riserva più vicina a voi. Viva la LIPU, sempre!

Seconda e ultima notizia per questa notte nell'ambito di Animal House. La notizia ci proviene dagli amici di Greenpeace, Greenpeace Italia. Pochi grammi di pesticidi per sterminare milioni di api. I pesticidi, pensate un po', stanno uccidendo milioni di api e impollinatori, mettendo a rischio la biodiversità. Un terzo di ciò che mangiamo dipende da loro, ma multinazionali come Bayer e Syngenta continuano a trarne profitto. Ma sapete che bastano una sola manciata di pesticidi per uccidere milioni di api e impollinatori? No, non è un'immagine esagerata, è quello che succede. Da quando l'agricoltura è diventata un affare per alcune multinazionali di pesticidi come Bayer e Syngenta. Sono profitti, solo profitti, mentre le api e gli altri impollinatori vengono decimati. Oggi si stima che circa un terzo del cibo che mangiamo, come mele, fragole, mandorle, dipende direttamente dagli impollinatori. Se continuano a scomparire, non è solo la biodiversità a essere a rischio, è la nostra capacità stessa di nutrirci. Eppure li stiamo già perdendo. È importante ricordare come i pesticidi sono una delle cause principali. Li colpiscono nei fiori, nel polline, nell'acqua. Anche quando non sono immediatamente letali, li indeboliscono nel tempo, disorientano. Perdita di capacità riproduttiva e di reagire alle malattie. Disorientamento. Non è un fenomeno improvviso, è un declino costante. E mentre questo accade, invece di rafforzare le regole, l'Unione Europea sta facendo un passo indietro e questa cosa non si sa. Meno verifiche sugli effetti delle sostanze, autorizzazioni più lunghe, più spazio alle multinazionali che possono vendere con più facilità i loro pesticidi. Quello più noto è il glifosato, l'erbicida più usato al mondo, classificato come probabile cancerogeno e quindi potenzialmente pericoloso anche per l'essere umano. Eppure il glifosato è ancora autorizzato. Ma la verità è molto semplice, la verità è semplice. Senza regole più forti, gli impollinatori continueranno a scomparire e il sistema che ci permette di avere cibo lentamente si indebolirà con loro. E allora la domanda è inevitabile, la domanda sorge spontanea. Quanto ancora possiamo permetterci di ignorarlo? Perché dall'altra parte ci sono interessi enormi e una pressione continua per indebolire le regole. E senza un'azione altrettanto forte, il rischio è che queste decisioni passino. Il nostro obiettivo è raccogliere 50.000 euro per dare, noi di Greenpeace, ai nostri team di ricercatori e ricercatrici, attivisti e attiviste e volontari, la forza di agire subito, indagare, denunciare, fare pressione su istituzioni e aziende e mobilitare sempre più persone, perché proteggere gli impollinatori, la natura e la nostra salute non può più aspettare. E ogni contributo, seppur minimo, chiaramente può fare sempre la differenza. Sostenere azioni concrete di protezione e ripristino degli habitat come le food forest, fare ricerche e campionamenti indipendenti per documentare l'impatto reale dei pesticidi, fare pressione su governi e Commissione europea per regole più severe e durature. Non è una battaglia lontana, sta succedendo adesso, proprio adesso. Per contribuire tutti insieme alla costruzione di un futuro libero da pesticidi e ricco di biodiversità, firmato Greenpeace, anche la sezione italiana.

Siamo entrati dunque nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale anche per questa notte, Wagyu. Si conclude qui lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House, anche per questa notte. E quindi è proprio il caso di dire che Così Parlo per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House, Così Parlo per voi, Spartaco Super Anima, DJ e speaker, speaker e DJ, parola di Spartaco.

E anche stanotte abbiamo lasciato parlare i BPM, la musica, Wagyu, la musica, la magia sonora. E si conclude, si avvia la conclusione anche per questa notte. Anche per questa notte, questa nuova puntata di Super Soul, in ordine cronologico la numero 390esima. Spartaco Superanima vi abbraccia, vi ringrazia, vi saluta, grazie ancora una volta per avermi scelto, ma grazie soprattutto per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle good vibes, delle good vibration, dei BPM, delle buone e sane vibrazioni della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Una puntata di Super Soul che andrà subito in replica questa domenica, domenica prossima, domenica 10 maggio, dalle ore 13 in poi, festa della mamma. Ancora, ancora tanti auguri a tutte le mamme, a tutte le mamme del mondo. Happy Mother's Day. Continuiamo a seguirci, continuiamo a rimanere sintonizzati, continuiamo a rimanere, insomma, abbracciati, e non solo via etere. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

Appuntamento al prossimo venerdì notte, sempre dalle ore 22.45, venerdì 15 maggio. Saremo nuovamente in diretta per la nuova puntata di Super Soul. Marco Urmano, Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Ciao!